il mio soltanto è dolto, chi la versò respira. E mai fortuna non l'offersi ai miei sguardi, ignoto tutti poiché fanciul partia, vagò Romeo di terra in terra, ed in Verona stessa ardì più volte per